0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
0: 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 over the top alla carte.
3: Anche oggi torna puntuale l'appuntamento con i 10 over the top alla carte di 7080. La Weeks Compilation, la nostra classifica quotidiana. Vediamo dunque chi abbiamo oggi nei 10 over the top alla carte. Ultimo è Tom Hooker con Looking for Love. E al nono posto ascoltiamo gli Wham con The Edge of Heaven.

0: Giorgio Weber, Lil Wem. Apriamo così oggi, 3 ottobre 1986, l'appuntamento Wix Compilation. All'ottavo posto gli Spandau Ballet con Fight for Ourselves, mentre al settimo posto ascoltiamo Run to Me di Tracy Spencer.
1: The Wix Compilation.

Tracy Spencer, Run to Me, numero 7 di oggi, 3 ottobre 1986. Un successo via l'altro, questa è la Wiz Compilation. E infatti, subito dopo Tracy Spencer, ascoltiamo le Bananarama che al numero 6 cantano Venus.

Venus nella versione delle Bananarama, numero 6 oggi per loro, mentre al numero 5 c'è Samantha Fox con Touch Me. Quarti, il Level 42 che ascoltiamo con Lessons in Love.

Lessons in Love, il level 42, numero 4 per loro oggi. Al numero 3 Bruce Bongo con Guile, mentre medaglia d'argento di oggi è Papa Don't Preach di Madonna. E ora è tutto pronto per annunciare la numero 1 anche per questo appuntamento Weeks Compilation, non prima di aver rivisto le posizioni dalla 10 alla 2. Tom Hooker, Looking for Love, numero 10. Li Wham, Noni con The Edge of Heaven. Fight for Ourself degli Spandau Ballet è l'ottava posizione di oggi. Numero 7 per Tracy Spencer con Run to Me. Venus, Le Bananarama al numero 6. Samantha Fox con Touch Me al numero 5. Mentre i level 42 che abbiamo ascoltato con Lessons in Love sono quarti. Gradino più basso del podio per Bruce Bongo con Guile. Madonna è seconda con Papa Don't Preach. E la numero 1 di oggi, 3 ottobre 1986, nel nostro appuntamento Weeks Compilation è Spagna con

0: Cile e di Spagna. Si chiude così l'appuntamento di oggi di Weeks Compilation il 3 ottobre 1986. Per oggi è tutto, noi torniamo domani, sempre alla stessa ora e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carta.
4: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: tutto è bene ciò che finisce bene.
1: E l'ultimo, chiuda la porta.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: info@consultmedia.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
7: 37 70 88 70 80.
8: Io vorrei ascoltare la canzone di Angelico, Letter Paul, visto che avete due canzoni in programmazione.
9: Oh, dai, facciamo sta giargianata qua.
6: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: La vita è un sogno dal quale ci si sveglia morendo.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer,
1: me rompi proprio di coglioni!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma come te lo devo da dire? Non mi devi da cercare più, ne!
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3:01.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: No, scusate ragazzi, a questo punto io interrompo. Io non ti ho fatto nessuna domanda, Maria Grazia. Adesso tu mi devi dire come la sai la risposta. Perché se qui c'è un inghippo io mi arrabbio in diretta proprio, non me ne importa niente. Come facevi a sapere che era Eternit la risposta?
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andate, andate, andate. E tornate vincitori, giusto?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, sì, strai!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Scusi, è che mi sarei un po' bloccato.

0: Hey Boomer!
1: Così mi uccidi, amico.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Non credo di essere pronto.
3: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: Anche oggi sono pronto con voi ad ascoltare una delle vostre classifiche che ci mandate qui a 7080.it e poi in questo spazio di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, avete la possibilità di ascoltarla. Oggi vediamo, andiamo a Milano e c'è Lella con queste sue canzoni tra gli anni 70 e 80, come sempre, di musica italiana. Al numero 10 Filipponio con L'avventuriero, al numero 9 Toto Cutugno con L'italiano.
5: Lasciate

0: Questa quindi la numero 9 di Lella, numero 8 Claudio Baglioni, Strada Facendo, uscita il 12 giugno dell'81 questa canzone. Al numero 7 ci fermiamo di nuovo e ascoltiamo Alba Chiara di Vasco Rossi.
1: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.

Questa è la classifica di Lella di Milano, questa era la sua numero 7, Alba Chiara di Vasco Rossi. Al numero 6 Geppi & Geppi con Chi Io, al numero 5 arriva la PFM.

0: Cognata Forneria Marconi, questa è la PFM, suonare suonare, la canzone che abbiamo ascoltato oggi al numero 5. Lella, andiamo avanti con la tua classifica e ascoltiamo anche la numero 4.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it.

0: arrivato terzo a Sanremo nell'80 e Pupo con Su di noi, questo pezzo che oggi abbiamo ascoltato in posizione numero 4. Al numero 3 Ornella Vanoni, Musica Musica. Pino D'Angiò con Ma quale idea al numero 2.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già

portata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: Queste 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e questa è la classifica di Lella di Milano, numero 2 Pino D'Angiò. Al numero 1, il banco del mutuo soccorso con Moby Dick.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

titolo di questo album è Bunk, uscito nel 1983, Moby Dick, la canzone che abbiamo ascoltato del Banco del Mutuo Soccorso al numero 1 nella classifica di Lella di Milano. Sono arrivato alla fine del Banco del Mutuo Soccorso al numero 1 nella classifica di Lella di Milano. Sono arrivato alla fine, come sempre vi aspetto con la

0: Capito? Si spoglia.
1: No, non mi sono spiegata, è anche poco intelligente.
0: Le ho detto di sfogliarsi.
1: Ma è brutto brutto, non si riesce a guardare.
0: Ma lei non si fa, si spoglia.
1: Ma perché?
0: Se ne facciamo un altro, no?
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
5: eccezionali. Questa sembra la mia voce.
4: Senza paragoni.
5: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
6: Ti ascolto dalla televisione, canale 7080.
7: Così mi uccidi, amico.
2: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
8: Oh, cos'è?
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
8: Bella, brother!
2: 7080.it presenta...

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta.
1: Sono le 4.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Noi eravamo quelle dei bigliettini. Ti vuoi mettere con me? Se sì, metti una crocetta qua sotto. Voi c'avete i social, ma i social li cancelli. Vuoi mettere i bigliettini? Sono prove schiaccianti.
0: Questa è 7080.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
8: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
9: Che hai da proporre, forestiero?
8: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
9: Affare fatto.
10: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
11: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
10: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
11: 0331 59 33 77.
12: 0331 59 33 77.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
13: info@planetmedia.it.
0: 7080.it.

7080.it presenta Over the Top, il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

Le 10 super hits degli anni 70 e 80. Numero 4.

10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80, scelti da 7080.it. Numero 2.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
4: Portati appresso il passato solo se hai l'intenzione di costruire.

0: Radio.it.
1: Hey Boomer!
2: Esatto!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Tutto questo non ha prezzo.
1: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Radio80.it. Siamo noi, Bandiera Gialla. Hey Boomer!
1: Ma chi è questo bel tesorino?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ehi, hey, ciccio bello, girati un po'. Se hai qualcosa da dire, beh, dimmela in faccia.

0: 7080.it.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Alla San Carlo non sono solo le patatine che fanno rumore.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it. Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: 7080.it, la playlist dei tuoi vent'anni. I tuoi vent'anni.
1: 7080.it presenta Polaroid, i vent'anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
2: Buon 1989. La Jugoslavia vince l'edizione di quest'anno dell'Eurofestival che si svolge a Losanna, in Svizzera. Per l'Italia arrivano al nono posto Fausto Leali ed Anna Oxa con Avrei Voluto, brano quasi sequel rispetto alla vittoriosa Ti Lascerò di Sanremo.
3: Avrei voluto parlarti

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: Ad inizio anno si registrano diversi movimenti televisivi. Pippo Baudo rientra in Rai dopo la breve parentesi su Canale 5, ma Giuliano Ferrara passa alla Fininvest. Su Rai 3 invece debutta Blob, un frenetico montaggio di spezzoni televisivi del giorno prima.

0: Polaroid, fotografa i tuoi ricordi.
1: La lambada sbarca nel vecchio continente ed è la prima importazione di un ballo tipicamente sudamericano che sbaraglia il campo. Il brano, interpretato dai Kaoma, raggiunge facilmente anche in Italia il primo posto in classifica.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.

0: È inutile che noi, quando si era giovani, si era in 4 o 5 in giro per Milano, passavano un gruppo di ragazze e ne riconoscevi una e dicevi, la vedi quella là? Me la sono fatta. Sì. Noi non ci siamo mai fatti niente e nessuno. Fino a che la zonna non decide, giorno, minuto, orario, secondo luogo, noi maschi non ci siamo fatti niente e nessuno.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it. Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
7: Buongiorno Radio 7080. Alle 6.38 di stamattina avete dato la canzone di Celentano, il ragazzo della Via Blu. Vi amo all'infinito.
8: Nella vita c'è chi sa e chi non sa, io sa.
7: Grazie, un bacio a tutti.
6: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: E arriva il giorno in cui la vita si svela come un insieme di appuntamenti alla ricerca di verità astratte e temporanee che occupano spazio e tempo con piaceri fugaci di cui abbiamo ignorato e scusato errori archiviati senza logica nella nostra memoria.

0: anni70.it.
1: Hey boomer!
2: Per un uomo vero come me, questa è l'età giusta.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Basta con le soluzioni avventurose.
1: La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. 7080.it.
1: Sono le 6.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Con Mio sono tranquilla, perché è buono da solo, sciolto nella minestra, sugli spaghetti o sulle verdure, e i bambini lo mangiano con gusto.
4: Locatelli fa le cose per bene.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
6: Ma dov'è finito il gelato?
7: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
6: Come sarebbe a dire?
7: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80. Solo musica 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Com'è vero?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Oh, sembra molto invitante.
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: alto gradimento.
1: Mi scusi, ha un quarto di dollaro per il parchimetro?
2: No.
1: Ma è quello che hai in mano.
2: Quale? Questo? Ma non è un quarto di dollaro.
1: Non è un quarto di dollaro?
2: No, questo è un falso. Sono l'agente Jimmy Glass e lui è l'agente Ira Mannes del Dipartimento del Tesoro. Stiamo indagando su un'organizzazione di falsari in questa zona. Dobbiamo controllare nel suo portafoglio.
1: Oh, ma certo.
2: Sì, questa mi sembra un po' sospetta. Dovremmo analizzarla. Ora se ne vada. Ma tenga gli occhi e le orecchie ben aperte.
0: Alto gradimento.
3: Alto gradimento.
4: Passano gli anni, passano. Crescono i bimbi, crescono.

0: passano.
1: 7080.it ha presentato Alto Gradimento.
2: Alto Gradimento.
1: Il varietà radiofonico di 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
1: Hey Boomer!
4: I mortacci tua!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
5: Comunque se lo sai che ti dico, si vonno la guerra. Vorrebbero!
6: Terribili!
1: 7080.it presenta
2: Discount!
1: Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
1: E poi shampoonette che puoi fare a fette. Comunque le mangi sono sempre perfette. Carne ben scelta, è carne sovrana, parola di gringo.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
6: E una piccola lamentela ce l'ho. Quando fate alto gradimento, uno si aspetta la trasmissione di Renzo Arbore e invece parte comunque una selezione della Madonna.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ti riaprono le scuole. 100.000 bimbi dell'urbe hanno iniziato il nuovo anno scolastico con schietto, disciplinato entusiasmo. Le vie prospicienti le scuole elementari presentavano in tutti i rioni un aspetto insolitamente festoso, affollate da uno sciame di piccoli alunni con le cartelle sotto il braccio. È facile prevedere che gli insegnanti di storia e geografia avranno classi attentissime, specialmente per quanto riguarda l'Africa orientale.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up, l'app che ti cambia la giornata. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: 1987. Gianni Morandi, Umberto Tozzi, Enrico Ruggeri sono i vincitori a Sanremo con Si può dare di più.

0: farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Il piccolo agnellino ha perso la sua mamma, ma sa come ritrovarla.
2: Ora che è rimasto solo me lo porterò via. Oh, finalmente!
1: Perché dici finalmente?
2: Perché finalmente ho ritrovato il mio agnellino perduto. Sono io la tua mamma.
1: Ho l'impressione che ci sia un po' di lavoro per Bristol.
2: Vogliamo andare e rischiamo di far tardi per il pranzo.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up! Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 7:02.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Gran festa oggi a Papalla. I papallesi sono gente allegra. Ogni pretesto è buono per cantare e ballare. Scusi, sono un microfono terrestre. Permette una domanda? Cosa festeggiate oggi?
6: Oh, festeggiamo la mietitura degli spacchetti. Venga, venga, federe! Là tutti i filari di maccheroni che crescono di 2 centimetri al secondo.
2: Questa è 7080.it.
7: Ma che sta facendo?
8: Sto smontando l'insegna, no?
7: Ma è mia!
8: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
9: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
10: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
11: info@comnect.it. Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
12: Audio-video.
11: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Gli manca la parola.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Siete tutti uguali, veramente. Cantate, cantate e non combinate mai un valzer.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Il ministro Giorgetti, predicando prudenza, ha annunciato uno scostamento da circa 29 miliardi in 2 anni, equamente ripartiti tra energia e difesa, anche se per quest'ultima lo spazio viene ridotto rispetto alle previsioni. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia per il 2027, con analoga previsione per il 2028. Giuseppe Conte sfida Schlein sulle primarie per scegliere il leader della coalizione. Credo a questo punto che non ci siano alternative, ha detto il presidente pentastellato dopo le parole della segretaria della PD Schlein. Abbiamo il doppio dei voti, non è che uno vale uno nell'alleanza. Affronterò le primarie con spirito unitario, non consentirò che diventino un duello rusticano tra leader, dice poi Conte. Sarebbe disastroso. La cronaca: il tribunale di Torre Nunziata a Napoli ha condannato tutti e 3 sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta il 26 marzo 2022 dopo 3 interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco, sempre in provincia di Napoli. Il giudice ha inflitto 2 anni e 8 mesi al chirurgo, 3 anni e 4 mesi all'anestesista e 2 anni e 1 mese al direttore sanitario della clinica. Vanessa venne sottoposta lo stesso giorno a ben 3 interventi chirurgici estetici e non si svegliò più dall'anestesia. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà a mano le sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente della G7 sull'argomento. Il tycoon, prima di partire per l'Alabama, ha elogiato l'Europa: è stata eccezionale. Trump infine ha confermato che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel, affermando che tale misura non è mai stata realmente presa in considerazione. Siamo al calcio. Serviva un'impresa per battere la Francia allo Stade de France e l'impresa è stata sfiorata. Grazie ad una prestazione coraggiosa l'Italia pareggia infatti 1-1 la classicissima contro i transalpini e sale così a 4 punti nel gruppo 1 della Liga A di Nations League, dopo il KO rimediato contro il Belgio nella prima giornata e la vittoria sulla Turchia nella seconda. Zinedine Zidane, che ritrovava gli azzurri per la prima volta dopo la finale della Coppa del Mondo persa nel 2006 e la famigerata testata rifilata a Marco Materazzi, si deve quindi accontentare di un pari nel suo debutto da CT sul suolo francese, visto che il gol di Bastoni risponde al vantaggio di Olis. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
5: Due scienziati americani sono dispersi nelle spirali interminabili del tempo passato e futuro nel corso del primo esperimento del progetto americano più grande e segreto. Il tunnel del tempo.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
7: 1971, 3 ottobre. I Pink Floyd registrano a Pompei Pink Floyd Live at Pompei. Quello che rimane l'unico concerto rock della storia fatto a porte chiuse.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
6: suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Gli altri suonano successi, noi just let me be your lady. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: Jukebox prontissimo, 100 lire, eccole, le inserisco subito. E tutto è pronto per ascoltare anche oggi, 3 ottobre 1978, tre canzoni della classifica italiana. Voglio iniziare dalla posizione, vediamo un po', dai, così a caso, numero 8, dove c'è Mina con questo bel pezzo dal titolo Ancora, Ancora, Ancora. Se vuoi...

0: Abbiamo passato qualche minuto con questa bella canzone di Mina e qualche minuto lo passiamo anche con questa di Adriano Celentano.
1: Jukebox, giù la moneta, sulla musica.

Box, tre canzoni, 100 lire. Questa è la numero 7 della classifica italiana. Ti avrò di Adriano Celentano. Andiamo con l'ultima di oggi, dai, anche la posizione numero 3.

0: 3 ottobre 1978 il nostro spazio di Jukebox ci ha fatto ascoltare anche questo pezzo di Umberto Tozzi dal titolo Tu, che è anche numero 3, come dicevo prima, nella classifica italiana. Per oggi è tutto, a domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 70-80.

0: visti i personaggi?
1: Sì, ma tanto non li prenderanno mai. Perché secondo me, fra quei banditi lì ce n'è uno che ha testa. E se invece di fare il bandito faceva, boh, chissà dove arrivava quello lì.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
4: Ciao, la mia prima auto è stata una Renault Super 5 del 1989, grigio scuro. E mi ricordo che la prima modifica che gli avevo fatto era stata cambiare il pianalino dietro e farne uno nuovo con tutte le casse, woofer e tutto il resto. Bellissimi ricordi.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
5: L'amore è una promessa, l'amore è un ricordo. Una volta donato, non può essere dimenticato, non può mai scomparire.

0: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 3 ottobre 1978, eccoci qua davanti al nostro jukebox anche oggi. Come sempre sono tre le canzoni che ascolteremo. La prima arriva direttamente da un film, da una colonna sonora. I protagonisti chi sono? Beh, facile indovinare. John Travolta e Olivia Newton-John, la canzone è Summer Nights.

Summer Nights con Olivia Newton-John e John Travolta ad aprire l'appuntamento Jukebox. Tre canzoni per sole 100 lire. Ne mancano due. Cosa posso scegliere? Beh, ci sono gli Exile. Eccoli qua. Questa è Kiss You All Over.

Style con Kiss You All Over, la seconda delle tre canzoni per sole 100 lire nell'appuntamento Jukebox di oggi, 3 ottobre 1978. E chiudiamo con un po' di reggae. Ci sono i 10cc, questa è Dreadlock Holiday.

0: Rock Holidays, prima ancora gli XI, Kiss You All Over, e sempre il nostro spazio jukebox John Travolta e Olivia Newton-John con Summer Nights. Jukebox termina qui, prossimo appuntamento domani, sempre qui, presenti con le 100 lire.
1: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Non prenda iniziative! Nell'esercito calma, ordine, subordinazione e obbedienza!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.

0: 7080.it.
1: Sono le 7 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allegria!
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it?
7: 7080.it.
6: Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 70 80.
6: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
7: 70 80.
6: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Il ministro Giorgetti, predicando prudenza, ha annunciato uno scostamento da circa 29 miliardi in 2 anni, equamente ripartiti tra energia e difesa.
4: Chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione maggiore. Per quanto riguarda la procedura di uscita, la Commissione ha precisato che i dati di deficit del 27 e del 28 devono essere depurati dallo scostamento delle clausole relative a sicurezza e difesa e energia, e di conseguenza se voi depurate lo 0,6% di cui vi ho appena parlato, cumulato, troverete un dato inferiore al 3%.
2: Il presidente americano ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando ad un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Trump è tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato del 3 novembre.
3: Il copilota della Fly Dubai, che ha coltellato il comandante, ha fatto precipitare in picchiata il volo 1073, era stato precedentemente interdetto al volo dall'Oman per il timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali. Lo riporta il Wall Street Journal, citando persone informate sui fatti. Nonostante il divieto, il pilota, cittadino omanita, era stato assunto da Fly Dubai, ottenendo così l'abilitazione ad operare sulla delicata rotta che collega gli Emirati Arabi Uniti ad Israele.
2: A Fontecchio, L'Aquila, una donna di 81 anni è morta dopo essere precipitata per circa 10 metri in una scarpata. Secondo le prime informazioni, l'anziana si sarebbe allontanata dalla casa di riposo nella quale era ospitata senza che il personale riuscisse a impedirne l'uscita. Inutili i soccorsi. Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti.
3: È morto in ospedale dopo un grave incidente stradale un 51enne di Porto Torres, rimasto ferito in uno schianto avvenuto intorno alle 12:30 di ieri. L'uomo, ex operaio originario di Alghero, era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, è uscito di strada, finendo contro il guardrail nei pressi dell'incrocio con la strada vicinale Ponte Secco.
2: Il calcio: l'Italia di Mancini sfiora l'impresa allo Stade de France in Nations League. Finisce pari con le reti di Olisee e Bastoni, ma gli azzurri vanno più volte vicini al gol del vantaggio nel primo tempo. Resistono nella ripresa all'offensiva dei Blues, poi li costringono a chiudere in 10 e in affanno per l'espulsione di Upamecano, per somma di ammonizioni dopo un altro fallo su Ken. Zidane, al debutto in patria da CT della Francia, esulta senza freni al momento della rete dei suoi, ma alla fine si deve accontentare di un punto.
3: Ed è tutto. A più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Ce l'ha fatta! La città ritorna! Ce l'ha fatta! Ce l'ha fatta! Dio ti ringrazio! Eccola qua! La città ritorna!
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: denominato Disco Power, da un'idea di 7080.it.
1: Ma come fa uno a tenersi in esercizio se queste macchine fanno tutto loro?
2: Ma è per non farti stancare, caro.
1: Allora sai che faccio? Vado in giardino a tagliare l'erba.
2: E che figura mi fai fare con i vicini? Come se non avessimo giardino, il robot faccia erba.
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Ho capito, ma io posso stare 24 ore attaccato da venerdì a una settimana, una volta sola l'avete mandata. Dai, mandatemela tra un paio di volte, grazie.
7: Oh, dai, facciamo sta giargianata qua.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: È pericoloso chiedere un consiglio, ma è molto più pericoloso darlo.

7080.it ha presentato Pop Up, il meglio del pop anni 70-80. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it.
1: Sono le 8:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Questo il clima arroventato per tre uomini d'eccezione. Tony, la sua sfera d'acciaio non perdona. Brad, dal karate entusiasmante. Nick, due molle a stantuffo al posto delle gambe. I fantastici tre Superman.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione. Almeno 5 palestinesi sono stati uccisi ed altre persone sono rimaste gravemente ferite nelle prime ore della mattina in un raid aereo israeliano contro un condominio ad ovest di Gaza City. È intanto atterrato a Tel Aviv il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani degli Emirati Arabi Uniti dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. La guerra tra Iran e Stati Uniti finirà dopo le midterm, ma a dirlo è stato Donald Trump durante un comizio in Alabama, ribadendo che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Il presidente americano è tornato poi a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato del 3 novembre. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il Ponte Nord, 2 giorni dopo gli attacchi al Ponte Sud. Lo ha comunicato il sindaco della capitale ucraina, Klitschko, che nelle ultime ore aveva dichiarato che Kiev si trova in una situazione drammatica. Via libera del Consiglio dei Ministri a documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-2028 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia. Tira il freno il ministro dell'economia Giorgetti, sarà una manovra prudente. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes è il più veloce nelle terze libere a Sepang, poi il Red Bull di Verstappen e Ajar. Dietro le Ferrari, Leclerc è quinto, Hamilton sesto. Alle 10 si andrà a caccia della 16ª pole position del Mondiale 2026. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Sì, ma non sta funzionando.
4: Sì, invece. Hai visto che il tempo qui è rappresentato come una dimensione fisica? Hai capito che puoi usare una forza che attraversa lo spazio-tempo?
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9.

0: 7080.italia. I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia. Numero 8.
1: Firenze, lo sai, non è servita a cambiarla.

0: Resta con noi. Resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Lei ci ha presentato una tesi, a dir poco, indecente.
2: Parli più piano, c'è mio papà.
1: Fino a pagina 50 è un guazzabuglio che sembra scritto da un infermiere, non da un medico. La qualità delle fotocopie è scadentissima.
2: Come mai? Un po' di umidità, forse?
1: Guardi, noi le consigliamo di ritirarsi e di presentare una nuova tesi l'anno prossimo.
2: Altrimenti?
1: Altrimenti la proclamo dottore con il minimo dei voti. 66 su 110. Ci pensi bene?
2: Proclami. Facciamo 70 e non se ne parli più, eh?
0: Questa è 7080.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Ciao ragazzi, allora adesso l'anno di preciso non lo ricordo, comunque 73-74, per Natale i miei genitori mi regalarono gli scacchi, ero il bambino più felice del mondo, ma adesso se ricevono gli scacchi i bambini di oggi.
0: Questa è 7080.it, numero 5.

7080.italia. I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia. Numero 4.

0: 70.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey boomer!
1: Ancora pregiudizi su queste cose?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Però mi raccomando, questa cosa a casa non la devono sapere.
3: No, ma stai scherzando, a casa tua dire una cosa del genere.

0: 7080.it.
1: Sono le 9 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ma dove va?
4: Agganciamento! Pronti al combattimento!
0: Mazinga. Questa è 7080.it.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
6: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
7: 22HBG.
8: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
9: Vogliamo andare?
8: 37 70 88 70 80.
10: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
8: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa.

0: ci guardi dal televisore.
1: Ma lei come fa a saperlo?
0: Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Alcuni media statunitensi hanno pubblicato le generalità del copilota sospettato del tentato attentato terroristico sul volo Dubai Tel Aviv. Su un profilo riconducibile a lui spuntano 2 video che richiamano all'incidente. Emerge intanto che l'Oman gli aveva vietato il volo per radicalizzazione. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte Nord, 2 giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Putin è senza regole, vuole che gli ucraini lascino Kiev, dice Zelensky, mentre l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, avverte: dobbiamo prepararci a possibili attacchi da Mosca, Putin vuole spaventarci. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali. Arrestato a Roma con l'accusa di terrorismo un anarchico italiano, contestato anche il ferimento di un funzionario della Digos durante il corteo del 18 aprile scorso per Alfredo Cospito. Una donna sarebbe morta di peste polmonare nella remota regione di Irkutsk, in Siberia. 200 persone finiscono in quarantena. La vittima, secondo i media locali, sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni. Potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta. La MotoGP, Marc Marquez continua la sua rincorsa alla leadership nel mondiale ed esulta subito nella sprint race di Motegi, teatro del GP del Giappone. Lo spagnolo fa sua la prova del sabato, che viene contraddistinta dalle polemiche per la penalizzazione di Martin e Bastianini nel finale. I due chiudono terzo e quarto, perdendo una posizione a tavolino, con Moreira secondo. È tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Mort, dove sei? Mort!
6: Ehi, fermo là! Che ci fai in camera mia? Non toccare le mie cose con quelle tue zampacce che calpestano la strada!
5: Sto cercando Mort, è venuto di sopra un'ora fa e ancora non è tornato.
6: Oh oh!
5: Che c'è?
6: Qualcuno ha attivato la mia macchina del tempo.
5: Macchina del tempo? Non sapevo che ne avessi una.
6: Sì, l'ho costruita quando mi sono stancato di giocare a tira e ascolta.
7: Il maiale fa... La mucca fa...
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: 7080.it. 7080.it
0: presenta Milano vende musica.
3: Milano vende musica.
0: I dischi più venduti in città in questo mese del 1978.
8: Una produzione K-Vox.
9: E siamo nell'ottobre del 1978 e la febbre del sabato sera non accenna proprio a scendere, anzi, la disco contagia sempre di più anche le classifiche e i nostri 45 giri. Si parte in pista con i Jacksons e Blame It on a Boogie. Michael e i suoi fratelli trasformano il boogie in una scusa perfetta per ballare e cambiamo atmosfera, senza perdere il ritmo con i Third World e Now That We Found Love, reggae giamaicano che incontra la disco. Poi una voce che basta ascoltare per riconoscerla, quella di Gino Vannelli, I Just Wanna Stop. È una dichiarazione d'amore elegante e intensa, uno dei brani che nel 1978 lo porta definitivamente alla ribalta internazionale. E adesso tutti di nuovo in discoteca, The Nutman con Instant Replay, disco music allo stato puro, uno di quei titoli che sembrano fotografare perfettamente il suono di questo 1978. E per chiudere ci sono i Chicago con Alive Again, ottobre 1978. Questi sono i 45 giri di Milano Vende Musica.

0: 7080.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Basta, vado a casa!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Avete capito voi?
4: No!
3: Avete capito?
4: No!
3: Neanch'io!
5: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 70-80 ha riscoperto per te.

0: Scusi, che danno stasera?
1: La corazzata con Potemkin.
0: La corazzata. Bene, bene.
1: Vadi, vadi.
0: Bene. La corazzata.
2: Coraggio.
3: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
9: Audio-video.
10: Questa è musica... Questa

0: 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, io volevo solo fare un complimento o un commento, non so come chiamarlo, alla giornalista Nadia Sessa.
2: Sentiamo.
1: Perché quando lei racconta il TG, alla fine del TG lei dice la frase: è tutto, a più tardi.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Io la adoro. Adoro sentire questa frase con la cadenza che usa lei.
4: Oddio, svengo.
1: No, non resisto, cioè io devo ascoltare tutto il TG perché devo sentire quella frase con quella cadenza. Ed è tutto, a più tardi. È fantastica.
5: È la Madonna.
1: Mi piace da impazzire, non lo so perché. Complimenti Nadia Sessa, davvero. Ti adoro. Ciao.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Hey Boomer!
1: Ma dove siamo arrivati a un certo punto?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Mi ho portato io qua! Che figura mi state facendo fare?
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao a tutti, sono Giorgio da Tortona e mi piacerebbe sentire, se ce l'avete, Imagine di John Lennon. Grazie.

Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi

0: ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, da Enzo e
2: Nicoletta.
1: Per favore, se potete metterci The Reflex. Arriviamo da Marsiglia, siamo 3 giorni in ferie a Sanremo e via.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Grazie per te. Per tanti anni uno si tiene un mattone sullo stomaco che pesa. Però arriva anche un momento in cui dici: abbassa, sto mattone lo devo prendere, me lo devo levare. Anche se può far male a qualcuno, molto male. Signori, io sono il fio naturale di Elvis Presley. Sì.
2: No, non fate, perché fate così? Questo è mio padre.
3: Ma insomma, che vuoi da noi?
2: Io voglio che voi mi fate un gruppo d'appoggio, perché io voglio riesumare la salma di Elvis, perché io voglio controllare sto DNA.
4: A se vedi occhio nudo che c'entri in cazzo
0: quello. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
5: Ciao 7080, siete grandi. Mi piacerebbe ascoltare Arthur di Christopher Cross. Grazie mitici, alla prossima.

0: ragazzi, vi ricordate quando ci facevano pagare il bollo dell'autoradio sull'auto? E comunque volevo dedicare questa canzona.
1: Cosa? Che cosa hai detto?
0: Questa canzona a coloro
2: quanto se volevi, amico,
0: che ci hanno fatto pagare anche il bollo dell'auto.

0: 7080.it.
1: Sono le 10 e 57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Li vedi quei fogli? Li vedi? Quelli sarebbero i manifesti elettorali, capito?
4: E quelli che vincono le elezioni, come si chiamano?
3: Quelli si chiamano deputati e vanno in Parlamento. Anzi, adesso non si chiama più nemmeno Parlamento, si chiama Pappamento, si chiama.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
0: info@planetmedia.it. Questa è 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Io sono un bugiardo nato.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non sono molto convinto.
1: Sai che facciamo? Comincio io.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv di mercoledì scorso ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo, è quanto affermato dal procuratore generale emiratino. Un drone in arrivo dalla Bielorussia ha violato lo spazio aereo lituano, lo ha comunicato in mattinata il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. L'allarme è poi rientrato. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali. Arrestato a Roma con l'accusa di terrorismo un anarchico italiano, contestato anche il ferimento di un funzionario della Digos durante il corteo del 18 aprile scorso per Alfredo Cospito. Si è ucciso in carcere e trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, il 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia ha aggredito e ferito 3 persone a lui sconosciute ad un distributore di benzina. Il giovane aveva colpito prima una donna con un cacciavite, poi aveva investito altri 2 che si erano avvicinati per fermarlo. Tennis: Matteo Arnaldi saluta il Japan Open, sconfitto al secondo turno dal numero 1 del seeding Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6-6-1. Ora spazio a Matteo Berrettini a caccia dei quarti di finale a Tokyo per la prima volta in carriera. Il romano sfida il paraguayano Vallejo. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Si può credere e si può anche non credere. Comunque, se un tipo imbronciato che si chiama Ross o un barista simpatico che sa prendersela sempre allegramente, se uno di questi due capitasse dalle parti vostre, fareste bene a stringergli la mano. Anzi, tutte e tre. O a guardarlo bene negli occhi. In tutti e tre. Perché questo signore potrebbe trascinarvi al di là dei confini della realtà.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox.
1: Non ti preoccupi, Speedy Gonzales e lo trae. Vai, arriva.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, lasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
4: Ciao 7080, sono Marco dalla provincia di Firenze. Mi piacerebbe tanto riascoltare Siamo Eroi di Renato Zero, anche se mi ricordo un brutto periodo, inverno 1987. Come dice il testo della canzone, brutte e tristi storie che viverle non è come raccontarle. Proprio così. Ciao.
0: Questa è 7080.it.
5: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
6: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il sole non sorge soltanto. Fa il soundcheck. E quando illumina l'oceano, sembra accendere un palco infinito dove ogni nota trova il suo posto perfetto. Il sole è alto e brillante quando una voce elegante, vellutata, comincia a farsi spazio nell'aria. È una presenza discreta ma magnetica. Poco più avanti, con uno stile impeccabile e uno sguardo che racconta mille storie, incontro Dusty Springfield. Qui a Neverland, anche le emozioni più sofisticate diventano leggere come una brezza. Lei accenna un sorriso e subito l'atmosfera si riempie di ritmo e fascino. È il momento di lasciarsi avvolgere da In Private.
5: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa. Non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Riprendo il cammino con passo morbido, mentre il sole continua a brillare alto nel cielo. L'aria cambia ancora, si fa più calda, più energica, e in lontananza sento un groove energico. Tra riflessi di luce e passi che sembrano già seguire il ritmo, incontro Tina Marie. Ha un'energia travolgente, un sorriso che accende tutto intorno e quella capacità di trasformare ogni nota in pura vitalità. Qui stare fermi è impossibile. Basta un attimo e la spiaggia si trasforma in una pista da ballo sotto il sole. Seguiamo il ritmo e lasciamoci trascinare da I Need Your Lovin'.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Con una chitarra appoggiata accanto e uno sguardo sereno, incontro Glenn Frey. C'è qualcosa di travolgente nella sua presenza, qualcosa che sa di strada, vento e orizzonti aperti. Qui a Neverland ogni direzione è quella giusta, basta partire. E allora facciamolo insieme con Take It Easy.
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il sole cala dietro l'orizzonte e cominciano a intravedersi le prime stelle. L'aria si fa più fresca e leggera, ma la musica continua a risuonare tra le onde. Noi ci salutiamo, ma vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia dove gli anni 70 e 80 non sono mai finiti. Hanno solo trovato un'isola tutta per loro.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi

0: boomer.
1: Io qua se mi ci metto tiro fuori tanti di quei reati, vi faccio un culo così.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 11 e 55 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.

0: Questa è 7080.it.
1: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, mi piace tantissimo. Vado avanti con le tracce, ascolto solo le pause.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ho anche appena preso una raccolta di CD vuoti io.
2: Ah sì?
1: È una meraviglia.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo. È quanto affermato dal procuratore generale emiratino. Un drone proveniente dalla Bielorussia ha violato lo spazio aereo lituano, lo ha comunicato in mattinata il servizio di crisi del governo di Vilnius, dopo aver invitato la popolazione a individuare i rifugi antiaerei più prossimi e in cui rifugiarsi in caso di necessità. Il servizio di crisi ha fatto poi rientrare l'allarme. Si è ucciso in carcere, trovato impiccato in cella ieri sera il 26enne che domenica a Reggio Emilia aveva aggredito e ferito 3 persone a lui sconosciute ad un distributore di benzina. Il giovane aveva colpito prima una donna con un cacciavite, poi aveva investito gli altri 2 che si erano avvicinati per fermarlo. Risultava in cura al centro di salute mentale. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare treni e assaltare carceri. L'uomo, italiano e conosciuto come anarchico, è stato arrestato a Roma con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e altri reati. Tennis slitta ancora il ritorno in campo di Jannik Sinner. L'azzurro ha annunciato sui social che salterà il Masters 1000 di Shanghai al via il 7 ottobre. Il numero 1 al mondo, alle prese con un problema al ginocchio destro che non ha ancora risolto del tutto, non gioca una partita dallo scorso 12 luglio, giorno della finale di Wimbledon vinta contro Zverev. È tutto, ma più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Quando spingo il pulsante verrai sparato dentro il vortice. Sei pronto?
6: Sì, andiamo.
5: Lupo marinaio.
7: David, che è successo?
5: Siamo di nuovo a bordo.
7: Ero all'ospedale.
5: È tutto finito. È tutto a posto. Io me ne devo andare.
7: Vuoi tornare indietro?
5: Non lo so, ma qui non posso restare.
7: E non ci rivedremo più.
5: Uno di questi giorni. Hai la mia mano.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. La tua personale macchina del tempo. 7080.it presenta
8: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Scusi, lei cambierebbe il suo fustino con due qualsiasi?
1: Io li cambierei, ma quello là non vuole. Ah, guardi, senta, scusi, è più forte di me, guardi, io non ce la faccio, trovatene uno più cretino.
2: Basta, cacciatemelo via, toglietemelo dai piedi.
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080.
7: Metti 7080.
6: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
8: Bene, io sono Marco, chiamo da Pavia. Il mio telefilm preferito era quello degli UFO, del comandante Stryker. Bellissimo, quello è sempre stato per me il massimo della... Sono sempre stato un appassionato di film di fantascienza e per me quello lì è stato uno dei film più belli, dei film più belli che facessero in televisione.
3: Questa è 7080.it.
9: The Disco Action
10: Extended Version, i più richiesti su 7080.it.
3: Numero 5.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
3: Fino alla metà degli anni 70 e in aree periferiche italiane anche oltre, nei cortili, quello col venditore ambulante di merceria, era un appuntamento bimestrale, mensile, quindicinale, a seconda della densità abitativa del paese o del quartiere della città. Il personaggio era un individualista che non andava d'accordo coi mercati, dove la promiscuità da una parte rendeva più semplice il commercio, ma dall'altra favoriva la competizione tra concorrenti. Meglio quindi battere aree dove i mercati non erano previsti, perché la dimensione demografica o il posizionamento geografico non li rendeva commercialmente vantaggiosi. E in questi modesti feudi il venditore ambulante appariva un ricco mercante di stoffe e spezie. Il venditore ambulante arrivava con un furgoncino erede del carretto col cavallo, stipato di capi di abbigliamento, e prima con la forza della voce e successivamente con un megafono avvertiva dell'evento. Un must, diremmo oggi, un appuntamento annotato sul calendario acquistato in parrocchia, una specie di spettacolo. L'offerta era apparentemente immensa e con gli occhi di oggi stupisce che potesse veramente esserlo, o quantomeno lo era la vista delle massaie del tempo, alle quali i supermercati apparivano ancora un concetto vago e forse astratto, di cui avevano sentito parlare o letto su qualche rivista. Erano di fatto mercerie su quattro ruote, a volte anche tre, che ospitavano prodotti essenziali e un po' meno. Così alle tute di lavoro per il marito si accompagnavano abiti femminili per tutti i giorni, ma anche per i rari eventi speciali che spaccavano l'anno o gli anni, pantaloni, gonne, magliette per bambini che crescevano troppo velocemente per le finanze familiari e che il venditore prometteva di ottimizzare con sconti incredibili. Ma non era solo questione d'affari, il venditore ambulante era anche un trade union col mondo esterno, quel pianeta sconosciuto di cui tramite suo gli abitanti della corte, continente del paese che la racchiudeva, che raramente uscivano dai confini comunali o quartierali, venivano a sapere notizie e curiosità, seppure spesso amplificate oltre misura. Il venditore ambulante era appunto uno che viaggiava e quindi sapeva. Tra un paio di mutandoni e un cappello per il consorte, la casalinga veniva così a scoprire che mai Buongiorno aveva trascorso le vacanze estive a Sanremo, dove il merciaio cronista l'aveva intercettato e con il quale, roba da non credere, aveva pure scambiato quattro chiacchiere. E già, perché il venditore ambulante era un affabulatore, uno che, della parlantina, aveva fatto di necessità virtù. Parlava, spiegava e intanto proponeva e vendeva. E prometteva che al prossimo passaggio, da annotare sul calendario, di notizie e aneddoti ne avrebbe portati ancora.
2: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
4: Spiritoso sei, un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
5: Non ho capito l'ultima parola.
0: Li leggi su 7080.it.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 12 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Finga, finga, fetiri! Là tutti i filari di maccheroni che crescono di 2 centimetri al secondo.
0: Questa è 7080.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
0: 37 70 88 70 80.
4: 7080.it. Gli altri suonano successi.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ecco, è l'informazione che volevo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto dalla redazione. Circa 14,4 miliardi di risorse nel biennio 2027-2028 derivanti dall'uso della clausola di salvaguardia per l'energia saranno destinati a misure in favore di famiglie, studenti, imprese, pubbliche amministrazioni e al settore delle infrastrutture. È quanto si legge nella relazione al Parlamento sul ricorso alla clausola di salvaguardia. E intanto, nonostante la decisione di Eni e di altre compagnie petrolifere di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di benzina e diesel, il conto per famiglie e imprese resta pesante. Secondo le stime della CGA, rispetto allo stesso mese del 2025, la maggiore spesa arriverà a circa 1,1 miliardi di euro. Roma e Milano, le città più colpite. Il copilota ha tentato di compiere un atto di terrorismo, così il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti sugli sviluppi delle indagini dopo quanto accaduto mercoledì a bordo del volo Fly Dubai partito dagli Emirati e diretto a Tel Aviv, ma costretto ad atterrare in Arabia Saudita. Si conclude oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco. Il capo dello Stato ha parlato presso il Museo Oceanografico insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione e non sia più attraversato da crisi umanitarie particolarmente gravi. Formula 1, Max Verstappen torna in pole dopo 15 gare e lo fa a Sepang, dove si recupera il GP del Bahrain. L'olandese partirà in prima fila con la Ferrari di Lewis Hamilton secondo. Terzo Hajar, che però sconterà una penalità di 5 posizioni e passa ottavo. Scala terzo Antonelli, poi Leclerc e Norris. Russell partirà settimo. Il GP domani alle 9. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, qualche addensamento al nord-ovest, più frequente sulle Alpi, seppur alternato a schiarite. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e anticiclonico, con cielo sereno o al più poco nuvoloso o velato. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche addensamento sulla Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
5: Continueremo a trasmettere finché questo sarà possibile. Possiamo solo ribadire quello che ripetiamo da stamattina. Trovate un qualsiasi rifugio sotterraneo.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È

0: Ehi, hey, boomer!
1: Non ho capito l'ultima parola.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Oggi con noi c'è la classifica di Nella di Villa Dalmè. Ho qui davanti queste sue 10 canzoni scelte per noi tra gli anni 70 e 80, ovviamente di musica italiana. 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, via subito con la posizione numero 10, dove troviamo Pierangelo Bertoli.

0: Pescatore è il titolo di questo brano di Pierangelo Bertoli al numero 10, numero 9 Enrico Ruggeri, Senorita, al numero 8 Ornella Vanoni, Innamorarsi, al numero 7 c'è Bruno Lauzi con Onda su Onda.
1: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Questa è 7080.it. Quanto

Stiamo ascoltando la classifica che ci ha mandato Nella di Villa Dalmè, la numero 7, Bruno Lauzi, Onda su Onda, pezzo del 1974. Andiamo nel 1980, arriva questo brano di Lucio Dalla.

0: Numero 6, Lucio Dalla, Balla Balla Ballerino. Al numero 5, Riccardo Fogli, Scene da un amore. Al numero 4, Il vento caldo dell'estate, lei è Alice. E Eugenio Finardi con L'extraterrestre è al numero 3.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37, 70, 88, 70, 80. Questa è 7080.it.
3: C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importa

ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

10 di noi, le canzoni che ci somigliano, le vostre scelte musicali, le vostre classifiche qui su 7080.it. Lasciamo alla numero 3 di Nella di Villa Dalmè e al numero 2 arriva Edoardo Bennato.

0: primo aprile 1980 viene pubblicato questo album Sono solo canzonette, che è anche la canzone che abbiamo ascoltato al numero 2, quindi Edoardo Bennato. Al numero 1, Fabio Concato.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Nella di Villa Dalmea ha messo in prima posizione questa bella canzone di Fabio Concato, Fiore di Maggio. Per oggi è tutto e come sempre l'appuntamento con voi con la prossima vostra classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Al pallone al campetto che era un lotto abusivo e ci dovevano giocare tutti, tutti, anche quelli che non erano portati. Ed io, onestamente, ero uno di quelli che non era portato. Io correvo, per carità, io a 15-16 anni correvo da una parte all'altra del campo, sudavo, correvo anche inutilmente, correvo, non sapevo nemmeno perché correvo, però correvo.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
8: Buongiorno, sono Lino dalla provincia di Bergamo, vorrei ascoltare il brano Night for Dance, se possibile entro le ore 17.
9: Cose da pazze e anarchia.
8: Grazie, buona giornata.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
10: The Week's Compilation.
2: 10 over the top alla carta.
11: Anche oggi torna puntuale l'appuntamento con i 10 over the top alla carta di 7080. La Week's Compilation, la nostra classifica quotidiana. Vediamo dunque chi abbiamo oggi nei 10 over the top alla carta. Ultimo è Tom Hooker con Looking for Love. E al nono posto ascoltiamo gli Wham con The Edge of Heaven.

Piaggio Weben, New Wem. Apriamo così oggi, 3 ottobre 1986, l'appuntamento Weeks Compilation. All'ottavo posto gli Spandau Ballet con Fight for Ourselves, mentre al settimo posto ascoltiamo Run to Me di Tracy Spencer. The Weeks Compilation.

Tracy Spencer, Run to Me, numero 7 di oggi, 3 ottobre 1986. Un successo via l'altro, questa è la Wiz Compilation. E infatti, subito dopo Tracy Spencer, ascoltiamo le Bananarama che al numero 6 cantano Venus.

Venus nella versione delle Bananarama, numero 6 oggi per loro, mentre al numero 5 c'è Samantha Fox con Touch Me. Quarti, il Level 42 che ascoltiamo con Lessons in Love.

Lessons in Love, Level 42, numero 4 per loro oggi. Al numero 3, Bruce Ebongo con Guile, mentre medaglia d'argento di oggi è Papa Don't Preach di Madonna. E ora è tutto pronto per annunciare la numero 1 anche per questo appuntamento Weeks Compilation, non prima di aver rivisto le posizioni dalla 10 alla 2. Tom Hooker, Looking for Love, numero 10, Lee Wham, Noni con The Edge of Heaven, Fight for Ourselves degli Spandau Ballet è l'ottava posizione di oggi. Numero 7 per Tracy Spencer con Run to Me, Venus, Le Bananarama al numero 6, Samantha Fox con Touch Me al numero 5, mentre i Level 42 che abbiamo ascoltato con Lessons in Love sono quarti. Gradino più basso del podio per Bruce Ebongo con Guile, Madonna è seconda con Papa Don't Preach. E la numero 1 di oggi, 3 ottobre 1986, nel nostro appuntamento Weeks Compilation è Spagna con

0: Easy Lady, Spagna. Si chiude così l'appuntamento di oggi di Wix Compilation, il 3 ottobre 1986. Per oggi è tutto, noi torniamo domani, sempre alla stessa ora e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carta.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. Oh, 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Oh,

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 13:57.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ferrero presenta... Nel paese felice è arrivato il cinematografo.
0: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
9: Audio-video.
8: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Si chiama Hammam al-Hammami, è umanita, 29 anni e pianificava un atto terroristico, motivo per cui ha cercato di far schiantare il volo Fly Dubai diretto in Israele. È quanto emerge dall'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti. L'aggressore era stato interdetto a volare dall'Oman per sospetta radicalizzazione. Mosca torna ad esortare i diplomatici e gli stranieri presenti a Kiev a lasciare la città, avvertendo che le sue forze continueranno a sferrare massicci attacchi di rappresaglia contro la capitale ucraina. Intanto si registrano 2 feriti a Kiev in seguito all'attacco russo sul Ponte Nord. Si conclude oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco. Il capo dello Stato ha parlato presso il Museo Oceanografico insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione e non sia più attraversato da crisi umanitarie particolarmente gravi. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito nuovi dati sugli effetti del price cap sui carburanti, entrato in vigore lunedì 28 settembre. Secondo l'Osservatorio Prezzi Carburanti, sono stati oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al prezzo fisso per benzina e gasolio. Tennis slitta ancora il ritorno in campo di Jannik Sinner. L'azzurro alle prese con un problema al ginocchio destro ha annunciato sui social che salterà il Masters 1000 di Shanghai e il via il 7 ottobre. Intanto, dopo Arnaldi sconfitto da Alcaraz, anche Matteo Berrettini viene eliminato negli ottavi dell'ATP 500 di Tokyo. Il romano perde 7-6, 6-1 contro il paraguayano Vallejo. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Ehi, date un'occhiata lì. Sorelle Brooks. Forse in questo mondo le donne sono riuscite a superare le barriere.
4: Io preferirei un negozio d'abbigliamento per uomini. Avrei bisogno di cambiarmi.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove, by 7080.it.

0: Avete ascoltato Discontinuity, funk, disco, groove, by 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Io mica ci ho capito niente.

0: sottrae la consueta istituzionale visione della laguna di Venezia per fornirne poi, subito dopo il sorpasso...
1: Ma che dice quello?
2: Che dice? Spiega. Spiega. Le cose che noi non potremmo capire.
3: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
9: info@planetmedia.it. Ciao a tutti, sono il Vinci.
10: Oh, senti come nome, c'ha possenza, capito? Capito, mi piace.
9: Vi ascolto da Ro, provincia di Milano, e questa canzone di Chaka Khan l'ho sentita nel 1978 per la prima volta, 79, più o meno grandi linee quella data lì, alla discoteca Parco delle Rose, Milano.
8: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
11: The New Wave Collection. New Wave Collection.
12: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
13: Una produzione K-Vox.
14: Appuntamento con New Wave Collection. Tra le canzoni oggi gli Yellow con Bostic, U2, Sunday Bloody Sunday. Dalla Spagna i Sinceros con Disappearing, Los Netto, You Are Rhythm, i Wham con Wham Rap, Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Oggi partiamo.

0: Mattia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1989. I 5 fuori classe sono Lisa Stansfield, All Around the World, Sidney Youngblood, If Only I Could, Tina Turner, The Best, Richard Marx, Angelia, B-52s, Love Shack. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Comunque, se lo sai che ti dico, si vonno la guerra. L'avrebbero!

0: ascolto7080.it. 7080.it.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mio padre era uno che in casa comandava, non gli fregava un cazzo di chi c'era. Fumava il sigaro, era il bambino che puzzava di sigaro già a 6 anni. Si svegliava al mattino, metteva le mutande, sai quelle della Caggi, quelle che avevano le calze beige corte, il moccassino marrone, e girava fino alle 2 del pomeriggio nudo per la casa. Perché i pantaloni li metteva solo quando dovevo uscire, perché dovevano mantenere la piega.
0: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 7080.
6: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
7: 7080.
6: Questa è 7080.it. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Forse considerarlo un sì?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. C'erano immagini di matrice terroristica sui social di Hammam al-Hammami, il copilota omanita di 29 anni sospettato del tentato attentato di mercoledì sul volo da Dubai a Tel Aviv. La CNN ha scritto che su un profilo LinkedIn a quel nome sono stati pubblicati 2 post a 9 ore dall'incidente. Un 21enne italiano, studente universitario, è stato arrestato a Salerno con l'accusa di detenzione di materiale con istruzioni per la preparazione o l'uso di ordigni con finalità di terrorismo e di armi clandestine. Il giovane era già noto per truffa e porto illegale di armi. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap per i carburanti. Lo rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, fornendo nuovi dati. Nello specifico, l'osservatorio del Mimit ha rilevato 20.141 distributori per la benzina. Di questi, 10.413 tenevano il prezzo sotto i 2 euro al litro. Per quanto riguarda il gasolio, prezzi al di sotto dei 2,20 euro al litro. C'è comune convinzione della indispensabilità del multilateralismo e delle sue forme, che vanno garantite per una corretta positiva modalità di relazione nella vita internazionale. Così Mattarella al termine della visita di Stato nel Principato di Monaco, nelle dichiarazioni con il principe Alberto II. Il tennis, Jannik Sinner rinuncia anche al Masters 1000 di Shanghai, lo ha comunicato lui stesso sui social. Si complica dunque ulteriormente per l'azzurro l'obiettivo di mantenere il numero uno al mondo, incalzato da Alexander Zverev. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Malfi! Devi tornare indietro con me.
5: Dove?
4: Indietro nel futuro.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
6: This is the week's compilation Decompress,
0: la classifica di 7080.it che decomprime una settimana della tua vita in 5 file

7080.it ha presentato This is the week's compilation. Decompress. La decompressione di una settimana della tua vita. Appuntamento a domani su 7080.it.

0: Questa è 7080.it.
1: Ma dov'è finito il gelato?
2: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
1: Come sarebbe a dire?
2: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
6: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
8: Ciao, noi siamo al The Cup di Lecco, il bar, e volevamo con tutti i nostri amici ascoltare Maledetta Primavera.
9: Grazie.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: L'amore è la capacità di avvertire il simile nel dissimile.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Non sono arrivata purtroppo in tempo a guardare i cartoni animati degli anni 70-80 quando sono nati, però quando ero più piccola la mattina la mia mamma mi faceva guardare Pollon e rimane tuttora uno dei miei cartoni

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Salve, siete la miglior radio, più bella che potrebbe esistere. Vorrei ascoltare la canzone di Alla Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me, per una persona che amo.

0: metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Giovanni da Verbania. Volevo ascoltare il brano di Cure Lullaby, che ricorda la mia gioventù. Io vi vedo sul programma 93 della televisione, programma 70-80. Grazie, buona giornata, ciao.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: 1978. Al primo posto al Festival di Sanremo si collocano i Mattia Bazzar con E dirsi ciao.

0: www.radioticino.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Grande 7080, bello Michael Jackson.

realizzata in alta qualità audio. Questo è 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 15 e 57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Grazie Dio sta a rana come bramito sta a cervo. Ah no, l'ho detto io.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
7: 7080.
6: Oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080.
7: Metti 7080.
6: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Che meraviglia!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Sa che ieri ho visto un documentario che hanno fatto vedere che le mucche, se ascoltano la musica classica, producono più latte?
3: Infatti una volta Beethoven ha esagerato, ha fatto scoppiare la vacca del vicino.
2: Sì,
3: infatti sua moglie aveva un seno così, aveva.
2: La nonna di Beethoven!
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Intanto attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, il ponte Nord, 2 giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di un punto vendita su 2. Nel dettaglio, il 51,7% degli impianti pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% del gasolio sotto i 2,20 euro al litro. Lo rende noto il Mimit. Il governo vede la possibilità di chiudere la procedura europea per disavanzo eccessivo a carico dell'Italia già sulla base dei risultati di bilancio del 2026. È quanto emerge dal documento programmatico di finanza pubblica trasmesso alle Camere insieme alla relazione sullo scostamento di bilancio. Oppressa, controllata e privata persino della possibilità di imparare la lingua. È il quadro di violenze e prevaricazione subito da una donna marocchina per mano del marito che, in provincia di Bologna, è indagato per maltrattamenti. Il GIP ha disposto il braccialetto elettronico. Formula 1, Max Verstappen si è preso la pole position del Gran Premio del Bahrain, che si disputa però a Sepang, in Malesia. Nelle qualifiche, l'olandese della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton. Partirà dalla terza posizione Kimi Antonelli su Mercedes, con Charles Leclerc quarto. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 3.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox.
1: Dopo c'è davanti la mucca, è un animale domestico mammifero che è fatto di spada. Sotto gli pende giù tutto il latte, che dopo sotto si mette lì una specie di semicircolo di involdi, che dopo gli pende tutto dentro lì, poi si carica su tutto il latte, si porta in un coso, che dopo c'è una puleggia che fa lo sbattimento, dopo si fa il formaggio che fa la stagionatura che puzza un po'.
0: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Ciao, sono Pasquale, chiamo la Vimercate Monza Brianza. Il mio ricordo è quello della giovinezza.
7: Alla faccia del bicarbonato di sodio!
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: L'uomo e la natura non si incontrano perché il progresso è in ritardo e la natura è andata via prima.

0: suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta 7080 Live. 7080.it ti porta dentro ai più grandi concerti degli anni 70 e 80.
1: Eccoci, il pubblico è già in piedi. Sul palco arrivano Keith Richards, Ronnie Wood e naturalmente Mick Jagger, che comincia subito a prendersi ogni centimetro della scena. Sono i Rolling Stones e qui l'energia sale ancora prima che parta la musica. Keith Richards sistema la chitarra, Mick Jagger guarda il pubblico e attenzione, perché quel riff che tutti stiamo aspettando potrebbe essere davvero ad un passo. 7080 Live, signore e signori, ci sono i Rolling Stones.

0: Eccola, I Can Get No Satisfaction. Basta quel riff di Keith Richards e il pubblico esplode. E pensare che Keith Richards raccontò di averlo praticamente sognato. Si svegliò nel cuore della notte, lo registrò velocemente su un piccolo registratore e tornò a dormire. Da quell'idea nata quasi per caso sarebbe arrivato uno dei riff più riconoscibili della storia del rock. E guardatemi Jagger, sembra che il concerto sia appena cominciato.
1: No, non è una replica, è proprio questo il momento. 70-80 Live. Torna con noi a quel fantastico giorno dei tuoi 20 anni.
2: This is what I'm gonna do, go waiting on a friend.

Waiting on a Friend, e qui i Rolling Stones ci mostrano un volto completamente diverso. Niente provocazioni, niente eccessi, ma una canzone sull'amicizia e sul semplice piacere di aspettare qualcuno con cui condividere un po' di tempo. E quel sax che avete sentito è di Sonny Rollins, autentica leggenda del jazz. Anche dal vivo è uno di quei momenti in cui Mick Jagger può rallentare, guardarsi intorno e lasciare respirare il concerto.

0: E alla fine ci hanno rimesso in moto con Start Me Up. Ancora una volta basta Keith Richards, poche note di chitarra e tutto il pubblico sa già cosa sta per succedere. Curiosamente il brano era nato anni prima con un'impronta più reggae, poi i Rolling Stones lo trasformarono in quella scarica rock che conosciamo. Mick Jagger continua a correre da una parte all'altra del palco, Keith Richards regala gli ultimi riff e i Rolling Stones salutano così, si spengono le luci, ma dopo un concerto così è difficile stare fermi. È tutto, ci ritroviamo al prossimo grande live.
1: 7080.it ha presentato 7080 Live. 7080.it ti porta dentro ai più grandi concerti degli anni 70 e 80. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

0: Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: A me ce parla a me.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 16 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: L'idraulico è venuto.
4: Ah sì? Finalmente.
3: Ecco il caffè. No, no, il mio caffè non gli piace. Eppure faccio di tutto.
4: Proprio tutto? Ascolta la tua coscienza.
3: Certo, hai fatto del tuo meglio. Ma ora, prova Caffè Splendid.
4: Caffè Splendid ha il gusto quota 1000.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andate, è tornato vincitore, giù.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Questi scherzi non li dovete mica fare, vacca Giuda!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: O io sono sempre stato uno sportivo!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo, mentre è stato nuovamente violato lo spazio aereo della Lituania. Forti esplosioni sono state udite nella capitale yemenita Sana'a, controllata dagli Houthi. Diversi media della regione attribuiscono le deflagrazioni ad attacchi dell'aviazione saudita. Sono state almeno 5 le esplosioni udite, mentre 2 caccia sganciavano missili sulla capitale. Ora in Italia, in casa custodiva armi e manuali con finalità terroristiche. Arrestato uno studente 21enne italiano a Salerno. È accusato di detenzione di materiale con istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali con finalità di terrorismo e detenzioni di armi clandestine. La strage di Crans-Montana, Jacques Moretti sarà sottoposto a una perizia psichiatrica mentre resta detenuto nel carcere di Sion con l'accusa di aver aggredito la moglie Jessica. La decisione è stata presa dalla procura del cantone del Vallese. Sasha Zverev torna ai quarti dell'ATP 500 di Pechino per la 6ª volta in carriera. Tutto facile per il tennista tedesco che ha battuto la wildcard cinese Shungen Shang, numero 250 al mondo, con lo score di 6-0-6-3. Ora il numero 1 del tabellone affronterà al prossimo turno Novak Djokovic. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: È arrivato il momento di concludere questo messaggio e di affrontare le incertezze e le grandi sfide della vita sul nostro nuovo mondo. Il computer codificherà questo messaggio con un dispositivo che Maya ha progettato per noi. Lei è convinta che consentirà alla nostra trasmissione di superare le complessità dello spazio-tempo fino a raggiungere la Terra.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

La strada non è mai lunga quando l'anima vola libera. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

cercare la destinazione, abbraccia l'imprevisto. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: Il cavallo è un animale molto generoso. Quando ha dei soldi li regala a tutti.
1: Bene, bene.
0: I chimici dal suo nitrito hanno ricavato il potassio. Esso ha dei capelli che partono dal collo, tutti piantati uno vicino all'altro, arrivando fino alla sella. E anche Quintino se ne accorse.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Ciao 7080, sono Pino da San Giorgio. Mi fai ascoltare I Go A Star dei Deep Purple? Grazie.
7: Questa è 7080.it.
9: Questa è musica... Questa.

0: sì.
1: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
0: Credo che non diventerò mai come te.
1: Io ascolto 7080.it.
2: Sono le 17 e 55 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Io volevo continuare col discorso che abbiamo lasciato interrotto prima che arrivasse la disgraziata della sua. Ah, mi sembrava la macchina di mia moglie.
5: Invece è quella! Santo Ronzo di Barile, c'è mia moglie nel cortile.
1: Questa è 7080.it.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: La voce è identità, tono, timbro, energia.
1: È ritmo, articolazione, presenza.
0: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
1: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
0: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
1: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
0: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
2: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: La nostra musica.
1: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io qua se mi ci metto tiro fuori tanti di quei reati e vi faccio un culo così.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Donald Trump ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando ad un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto anche che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Intanto è atterrato a Tel Aviv nelle prime ore di questa mattina il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti. Decine di migliaia di persone in piazza a Madrid e in altre città della Spagna per il diritto alla casa, all'indomani della bocciatura in Parlamento di una serie di misure presentate dal governo. Alla manifestazione a Valencia, scontri con la polizia davanti al Palau de les Arts, dove si svolge un congresso sugli investimenti immobiliari. Caro carburanti, in 6 giorni, sulla scia degli sconti avviati da Eni, IP, Kuwait e Tamoil, il prezzo medio del gasolio è sceso oggi sulla rete ordinaria di 13 centesimi, che salgono a 18,9 in autostrada. Per la benzina il calo è di 10,7 centesimi sulle strade e di 18,8 centesimi in autostrada, lo calcola il Codacons. E allarme salmonella dopo la riunione della Task Force Nazionale del 30 settembre sui numerosi focolai registrati in Puglia, Lombardia, Lazio e Friuli Venezia Giulia e attribuiti al consumo di pomodori freschi contaminati. Un 2026 da ricordare e soprattutto davvero promettente quello di Davide Piganzoli. L'azzurro trionfa al Giro dell'Emilia con un'azione spettacolare a poco meno di 5 km dall'arrivo e con l'aiuto del compagno di squadra Jorgensen riesce a mantenere un margine di poco meno di 20 secondi prima dell'ascesa finale su San Luca, dove arriva a braccia alzate. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con qualche addensamento in più sulle Alpi occidentali, associato ad isolati e deboli piovaschi pomeridiani. Temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni stabili e di stampo anticiclonico. Ampiezza di cieli sereni o poco nuvolosi, con solo qualche sporadico addensamento diurno lungo l'area tirrenica toscana. Temperature massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo ampiamente soleggiato. Qualche nube sparsa o addensamento solo lungo la fascia ionica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi.
5: Lei era lì, in mezzo alla strada, impietrita. Così sono sceso dalla macchina e mi sono avvicinato per vedere come stava. Lei si è appoggiato a me e mi ha parlato all'orecchio.
6: E che cosa ti ha detto?
5: Frank voleva che io ci parlassi, credo, perché l'ultima volta che l'ho visto, lui ha nominato i viaggi nel tempo, su cui lei ha scritto un libro, e non può essere una coincidenza, giusto?
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Questa è 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
8: Questi 10 minuti di oggi li passiamo con Vasco Rossi, 3 delle sue canzoni, 3 dei suoi successi. Il suo primo disco è un singolo del 77, esattamente viene pubblicato il 15 giugno. Sul primo lato c'è Jenny, sul secondo Silvia. È il 25 maggio del 78 quando pubblica il suo primo album, Ma cosa vuoi che sia una canzone? Come ben sapete sono tanti i suoi successi negli anni e io oggi voglio iniziare con un pezzo del 1981 inciso nell'album Siamo solo noi, esattamente è l'ultima traccia del primo lato.
7: Il numero perfetto, un artista in 3 brani. Voglio...

0: 9 aprile 1981, Siamo solo noi, album di successo di Vasco Rossi, e da questo 33 abbiamo ascoltato Voglio andare al mare, pezzo già pubblicato qualche mese prima, esattamente l'8 gennaio, in versione singolo 45 giri.
1: Il numero perfetto, tre capolavori di un grande artista della musica italiana, scelti da Roberto Lucchi per 7080.it.
2: Voglio la vita

Questa traccia Vita Spericolata l'ho presa dall'album Bollicine, uscito sul mercato discografico il 14 aprile dell'83. Questo è il numero perfetto, un artista in tre brani, e siamo con le canzoni di Vasco Rossi. Adesso vi porto nell'87.

0: siamo nel gennaio 87 quando esce questo singolo Brava Giulia, pezzo che poi sarà contenuto anche nell'album C'è chi dice no, pubblicato esattamente il 19 marzo dell'87. Da questo LP voglio sottolineare anche queste tracce, tutti grandi successi, la stessa C'è chi dice no, Non mi va, Vivere una favola. E siamo arrivati così anche oggi alla conclusione di questi 10 minuti tutti dedicati a Vasco Rossi. Io come sempre vi do appuntamento con il prossimo artista.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Anche no, dai!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Vabbè, se lo dici tu.

Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.

0: si balla che il panchis.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
4: 80. Allora, il titolo del pezzo è Let's Get Together, Detroit Emeralds, e chiamo da Genova, mi chiamo Armando. Mi ricorda i miei tempi da giovane in discoteca al Vanille. Bel periodo. Grazie, ciao a tutti.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Il tempo è amico, nemico, testimone, denaro, galantuomo, medico, ma nessuno ha veramente capito cosa serve il tempo.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 18 e 54 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Sorella, ho terapia da fioco come se fosse Antani la barella anche per due con lo scappellamento a sinistra. No, eh?
0: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, sembra molto invitante.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Com'è vero?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera, bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Sarebbe Hammam Al-Ahmami, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv operato da Fly Dubai dello scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico. Grandi cortei in Spagna per il diritto alla casa, mentre si fa sempre più pressante l'ombra dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Secondo il sindacato di Inquilinas, in piazza circa 500.000 di persone. Caro carburanti, in 6 giorni, sulla scia degli sconti avviati da Eni, IP, Kuwait e Tamoil, il prezzo medio del gasolio è sceso oggi sulla rete ordinaria di 13 centesimi, che salgono a 18,9 in autostrada. Per la benzina il calo è di 10,7 centesimi sulle strade e di 18,8 centesimi in autostrada. Lo calcola il Codacons. Endorsement di Matteo Renzi su Mario Calabresi come sindaco di Milano. Lo vedrei benissimo, ha riferito il leader di Italia Viva, introducendo lo stesso giornalista alla Leopolda durante un dibattito nel quale Calabresi ha affrontato alcuni temi legati al suo libro in un confronto diretto con Lisa Noia. Quest'anno, il 4 ottobre, festa di San Francesco, torna festività nazionale e anche se cade di domenica, la maggior parte dei lavoratori vedrà comunque un aumento di stipendio in quanto festività non goduta. Per chi lavora, quota per la festività cadente di domenica e pagamento delle ore lavorate con la maggiorazione festiva. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Qualcosa che non va?
6: Beh, metti che arriviamo a Santa Paola e non c'è più vivo nessuno che conosco. Mio padre non è un giovanotto.
5: Possiamo telefonare per saperlo.
6: Non hai il telefono?
5: Oggi il telefono ce l'hanno tutti. Proviamoci, no?
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: The Hit Parade.
8: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox, numero 5.

0: Vox. Hey Boomer!
1: Veramente?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Però fingete bene, lo sai.
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: una caffettiera.
1: Mocha Espresso.
2: Un espresso meglio che al bar.
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, lasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Il sapiente non accetterà entro la soglia di casa sua nessun denaro di provenienza sospetta. Non rifiuterà però, né respingerà le grandi ricchezze, dono della fortuna e frutto della virtù.

0: Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, sono Anna. Vi saluto tantissimo, siete stupendi, bellissimi, meravigliosi, fantastici, carini, gentili.
2: Ma chi è questo bel tesorino?
1: Volevo sentire la canzone, che però non ricordo il titolo, che fa Jeopardy, baby. I love you, baby. È la prima volta che canto, ma non mandatemi a Sanremo,
3: Se, credo che non diventerò mai come te.
1: Mi raccomando, perché ho vergogna. Grazie di tutto e siete
4: la forza.
5: Tu devi sentire la forza intorno a te.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, sono Claudio da Brescia e volevo ascoltare, se possibile, Automatic Lover di Gigi Jackson. Mi piace ascoltare questo brano perché mi ricordo la mia infanzia, che lo ascoltavo sempre sulla mia vecchia Vespa. Vi ringrazio tanto, vi ascolto sulla TV e un abbraccio a tutti, grazie.
2: I am your automatic lover, automatic lover. I am your automatic lover.

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao Radio 7080, sono Adriano da Castenedolo Brescia e vi ascolto tantissimo, vi fate compagnia, siete grandi. Se possibile vorrei ascoltare Una città per cantare di Ron. Grazie di tutto, favolosi, ciao!

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: 1980. L'una di Gianni Togni fa cantare a tutti strofe ermetiche ispirate alle grida di un barbone.
2: E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao ragazzi, chiamo da Valmorea vicino a Como. Mi chiamo Max ed è poco che vi ascolto, però con molto piacere, mi piacciono molto i vostri brani. Mi piacerebbe poter sentire 99 Luftballons di Nena, una canzone in tedesco che mi ricorda molto molte cose della mia infanzia e della mia mini adolescenza, diciamo. Sono molto legato a quella canzone. Grazie mille.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Questo l'ho capito.

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 19 e 55 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Guarda che se sgarri, fai i conti con questi qua, eh. Vero?
4: È vero.
3: Ah, è vero.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non credo di essere pronto.
2: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
3: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il sole non sorge soltanto, fa il soundcheck e quando illumina l'oceano sembra accendere un palco infinito dove ogni nota trova il suo posto perfetto. Il sole è alto e brillante quando una voce elegante, vellutata, comincia a farsi spazio nell'aria. È una presenza discreta ma magnetica. Poco più avanti, con uno stile impeccabile e uno sguardo che racconta mille storie, incontro Dusty Springfield. Qui a Neverland, anche le emozioni più sofisticate diventano leggere come una brezza. Lei accenna un sorriso e subito l'atmosfera si riempie di ritmo e fascino. È il momento di lasciarsi avvolgere da In Private.
2: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Riprendo il cammino con passo morbido mentre il sole continua a brillare alto nel cielo. L'aria cambia ancora, si fa più calda, più energica e in lontananza sento un groove energico. Tra riflessi di luce e passi che sembrano già seguire il ritmo, incontro Tina Marie. Ha un'energia travolgente, un sorriso che accende tutto intorno e quella capacità di trasformare ogni nota in pura vitalità. Qui stare fermi è impossibile. Basta un attimo e la spiaggia si trasforma in una pista da ballo sotto il sole. Seguiamo il ritmo e lasciamoci trascinare da I Need Your Lovin'.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il pomeriggio scivola via con leggerezza e il cielo comincia a cambiare colore. Camminando verso la riva, vedo una figura rilassata, passo tranquillo, con un'aria da viaggio senza meta ma pieno di storie. Con una chitarra appoggiata accanto e uno sguardo sereno, incontro Glenn Frey. C'è qualcosa di travolgente nella sua presenza, qualcosa che sa di strada, vento e orizzonti aperti. Qui a Neverland ogni direzione è quella giusta, basta partire. E allora facciamolo insieme con Take It Easy.
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il sole cala dietro l'orizzonte e cominciano a intravedersi le prime stelle. L'aria si fa più fresca e leggera, ma la musica continua a risuonare tra le onde. Noi ci salutiamo, ma vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia dove gli anni 70 e 80 non sono mai finiti. Hanno solo trovato un'isola tutta per loro.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it. 70.

0: il frigorifero in cucina non era con due aperture, quello con lo slide for americano, era un frigorifero così, dove sopra c'era la gondola di Venezia, e dentro al frigorifero noi potevamo mangiare solo quello che c'entrava, con un sergelatore così piccolo, coi ghiaccioli quelli che quando li aprivi partivano per tutta la... È che le cose negli anni 70-80 non si buttavano, non c'era la scadenza sopra, la data di scadenza, non c'era la scritta da consumarsi preferibilmente entro il, ma de che il cibo se buttava quando puzzava o cambiava colore.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
4: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?

0: 8080.it. Ehi, boomer!
1: Sì, lo so.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: È tutto qui il discorso preparato?
3: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io ne pago la presa.
4: È chiaro, stufato.
5: Auf Wiedersehen!
6: Innamorato.
7: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ciao Willy, come sta Ugo?
2: Sta bene, sta bene.
1: Sei proprio sicuro che Ugo non abbia bisogno di qualche cosa?
2: No, sta bene, sta bene. Scusa Milona, c'è 2 minuti, ti volevo parlare di una cosa.
1: Mi volevi parlare di Ugo?
2: No, ti volevo chiedere un parere su una cosa mia, su un problema mio. Ce l'hai 2 minuti?
1: No, non ce li ho 2 minuti.
2: Come non c'è 2 minuti? Un minuto solo.
1: No, non ce l'ho 1 minuto. C'ho sonno. Ciao Willy, salutami Ugo. Buonanotte. Ciao.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 20 e 57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mio padre era uno che in casa comandava, non gli fregava un cazzo di chi c'era. I papà di adesso si fanno chiamare per nome. Mia figlia mi dice ciao Andrea. Io mio papà lo chiamavo papà perché non sapevo neanche come cazzo si chiamava.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Mi faccia il sacrosanto piacere di mettersi lì, di stare zitto. E non disturbi mentre faccio il mio lavoro.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Che cosa le ho detto prima? Di stare
2: zitto.
1: E di mettersi
2: le.
1: Ha capito?
0: Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
3: Rieccoci all'appuntamento con Rock Hits. Oggi AC/DC, Back in Black, Adam and the Ants, Goody Two Shoes, Aerosmith, Ragdoll, All Stewart, Year of the Cat, i Beatles con She Loves You, Carly Simon, You're So Vain, i Chicago, I'm a Man, i Clash con London Calling, Dire Straits, Sultans of Swing, Emerson, Lake and Palmer, The Beginning. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
1: Una ragazza e un signore seduto sul tram. Mi cede il posto, sono incinta. Oh, cara, prego. E da quanto è incinta? Da mezz'ora, ma sono così stanca, ragazzi.
0: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Ma dov'è finito il gelato?
8: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
7: Come sarebbe a dire?
8: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
11: questa sembra la mia voce.
10: Senza paragoni.
11: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
12: Scusatemi perché non ho capito. Sono sempre la Carmela di San Giovanni, la canzone ancora non l'ho sentita.
13: Come dice, prego?
12: Io fra poco devo uscire, e non lo so. Ditelo a chi vuole la fate, se no domani.
11: Ma me lo devi chiedere gentilmente.
12: Chiamerò ancora. Buona serata a tutti,
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
14: Il soldato prega più di tutti gli altri per la pace, perché è lui che deve patire e portare le ferite e le cicatrici più profonde della guerra.

7080.it è la pagina che ti porta indietro nel tempo. 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it, primi sul web. 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

Il gel nei capelli e i Ray-Ban anche senza sole. Sei tu negli anni 80. E questa è 7080.it, dove tutti i giorni vivi il decennio più figo di sempre.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
0: Io ascolto 7080.it.
1: 7080.it.
3: Sono le 21 e 56 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: La risonanza magnetica l'avete mai fatta? Arrivi, il dottore fa: buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Lei ha paura?
6: Di che cosa?
5: Di entrare là dentro.
6: Perché? Che cazzo c'è là dentro?
5: Ti spogliano, ti mettono sul lettino, ti legano con delle cinghie in cuoio spesse così, e dietro un vetro c'è uno che ti dice: mi raccomando, non si muova! Neanche Silvan è capace di liberarsi da quelle cinghie. Parte il lettino, per i primi 7-8 minuti un silenzio devastante. Quando sei, dici: vabbè, dormo. Stai per addormentarti, di colpo: dan dan dan dan dan dan, tatatia tatatia. Che oggi sarà un muratore di Bergamo che sta mettendo a posto il cancello là fuori.
0: Questa è 7080.it.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare, in tempi rapidi e a costi contenuti, misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 3377.
9: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta. Il finale, no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
10: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it?
1: 7080.it.
10: Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
1: 7080.
10: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
1: 7080.
10: Gli altri suonano successo. Noi suoniamo classico.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Eh sì.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
3: Sì, e oggi ci faremo coccolare dagli Earth, Wind & Fire con Fantasy e coloreremo le strade con i Culture Club di Karma Chameleon. E ancora gli Aha con Take On Me, Imagination, Music & Lights, KC and the Sunshine Band, Keep It Coming Love, ABBA, The Winner Takes It All, Al Corley, Square Rooms, Alphaville, Big in Japan, Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You, Bananarama, Venus. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Hanno presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it. 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Se rimetti a posto questa macchina può diventare la nostra base operativa.
1: Certo.
2: Certo, ci facciamo salire le ragazze, poi o ce la danno o scendono.
3: Ehi, Zucco, ho una sorpresa per te.
0: Ah, sì?
3: Sì.
0: Senti!
3: Danny!
0: Ma cosa fai qui?
4: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao amici di 7080.it, sempre Maurizio Sacchi, che questa volta non è da Varedo ma da Cinisello Balsamo, perché è ricoverato in ospedale per, vabbè, lasciamo perdere. Comunque con sumo piacere ho rifatto la sintonia del televisore e ho trovato 7080 che mi sta facendo compagnia giorno e notte, e volevo chiedere di sbloccarmi un ricordo. Dan Harrow con Our Power, scusate la pronuncia in inglese, un po' macheronico, sono i farmaci, sono tutte le altre cose. Un abbraccio a tutti quanti, amici di 7080.it.

0: way to heaven.
1: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
2: Ma vamola, va.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Oh, Marchello, cosa ti credevi di sapere da me, eh? Non mi hanno fatto paura i tedeschi, non mi hanno fatto paura quei tre jugoslavi. Mi facevate paura voi.
1: 7080.it presenta

1977, un reperto della più tetra edizione del Festival di Sanremo, oscura e oscurata, visto che la RAI trasmette solo la terza ed ultima serata in diretta TV, limitandosi a documentarne via radio le prime due, è l'anno dei gruppi, che si piazzano ai primi posti delle classifiche. Con gli Homo Sapiens vincenti, saranno seguiti da altri gruppi come i Collage e i Santo California. Fiorentini, una decina di anni alle spalle, qualche disco e un po' di lavoro a Radio Monte Carlo, dove li ha chiamati Herbert Pagani, gli Homo Sapiens già dal 75 avevano goduto della popolarità estiva con Tornerai, tornerò, che spalancò loro il mercato estero, Sud America in testa, grazie alle traduzioni in sei lingue diverse. Il pop melodico, piagnucoloso del quartetto però batterà anche il disinteresse che all'epoca circondava le passerelle sanremesi, diventando un lento per tutte le stagioni.

0: storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: su Google. Google. Scrivi solo 7080. 7080.
1: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Hey Boomer!
1: Così mi uccidi, amico.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: ascolto7080.it. 7080.it.
1: Sono le 22 e 57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Dico bene? E dico, signori, posso farvi una domanda tutti insieme? Allora, la prima volta che venite qui da noi in Italia?
4: We are the robots. We are the robots. We are the robots.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
11: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
12: Hey Siri,
11: metti 7080.
12: Metti 7080.
11: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cazzo, cazzo, cazzo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Basta, basta con sti bi-bi-bi-bi-bi! Avete tutti i sacri coglioni!
0: 7080.it presenta
3: The House of Fun. This is the second Summer of Love best of. Setanta Ottanta Punto it selected for you.
4: Acid jazz.
3: Psychedelic music.
4: Hip house.
3: Late 80s trance.
4: Stay more tuned.
3: Compiled by Roberto Lucchi.

0: c'è la, la seconda rapina che facciamo in 8 minuti. Siamo nervosi. Fermi, fermi. Si può anche sparare.
1: Si sentivano protetti da una corazza imperforabile. Erano incensurati, avevano astuzia, prontezza di riflessi, audacia, sangue freddo, ma non avevano calcolato l'imponderabile.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
9: Ciao, sono Stefania da Genova, 1966. Da ragazzina, bambina, guardavo Heidi, Candy Candy e Georgie. Poi da più grande i telefilm Miami Vice. Ciao, grazie.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer,
1: cosa hai detto te?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ancora a sottolineare tutto.

0: 7080.it 7080.it
1: Dugusti's Milky One.
2: E nell'appuntamento di oggi con Dugusti c'è una canzone che nasce dal cuore del soul americano e diventa un piccolo inno di libertà. Il brano è Good Lovin' degli Hunger Scales, pubblicato nel 1966. In realtà anche per questa versione si tratta di una cover. L'originale infatti era stata incisa solo un anno prima da un gruppo, The Olympics, ma è solo con gli Hunger Scales che la canzone esplode, arrivando al numero uno della classifica americana. I Younger Skulls erano una delle band più raffinate della scena Blue Eyes Soul, quattro musicisti italo-americani e non solo, capaci di fondere R&B, rock e pop con grande eleganza. Il loro segreto? La voce e l'organo di Felix Cavaliere e l'energia della sezione ritmica. E Good Lovin' è diventato il loro biglietto da visita, diretta, travolgente, quasi impossibile da non cantare. Younger Skulls in Dugusti, questa è Good Lovin'.

Young Rascals con Good Lovin', e poco dopo la canzone cambia ancora pelle e finisce nel mondo psichedelico di un altro gruppo, i Grateful Dead, che la portano sul palco trasformandola completamente. Qui non c'è più la struttura compatta della versione originale. I Grateful Dead la usano nei loro live come base per lunghe improvvisazioni, con assoli estremamente liberi e un'atmosfera quasi ipnotica. Una canzone che diventa viaggio più che singolo. I Grateful Dead non erano solo una band, ma un vero movimento culturale, simbolo della controcultura americana, della libertà musicale e del concerto come esperienza unica, sempre diversa. E li ascoltiamo, i Grateful Dead, questa è la loro versione di Good Lovin'.

0: The Grateful Dead, due versioni, due mondi, da una parte il soul che fa ballare, dall'altra invece il rock che fa viaggiare, ma sempre con lo stesso inconfondibile Good Lovin'.
1: 7080.it
2: To Gusti Snake One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Anch'io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Dopo la vetta del Cervino, dopo il massiccio del Rosa, la Grappa Bocchino va ancora più in alto, fino ai 4810 metri del Monte Bianco.
4: Questa è 7080.it.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77.
11: 0331 59 33 77.
12: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cazzo, cazzo, cazzo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Basta, basta con sti bini. Avete tutti i sacri cugliuna.
2: 8040, 30 minuti con

0: Pretty Forti, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Cerco un centro di gravità permanente.
2: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Sembra quasi che vi sia morto il gatto. Avete dimenticato come si ride? Cosa c'è? Vi è forse caduta la lingua?
0: Questa è 7080.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
11: Ora ho capito com'è che devo fare, grazie comunque. Io sono Eli, quella che vi, appunto, vi ricordava la canzone, secondo me il pezzo memorabile di Fabio Concato a Dean Martin. Io l'ho conosciuto la prima volta, l'ho sentito, quella trasmissione per voi giovani di Renzo Arbore e Gianni Compagni. Gianni Boncompagni, che facevano la trasmissione radiofonica verso le 9 di sera. Per cui capite bene che ho un po' di anni.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
12: Perché quasi niente quanto la guerra e niente quanto una guerra ingiusta frantuma la dignità dell'uomo.

0: www.radio7040.it. Metti Radio 7080.
1: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione
2: K-Vox.

0: 7040, da un'idea di 7080.it.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Uccidendo uno alla volta. Moriremo tutti, ma questa volta ha scelto come vittima l'uomo sbagliato. Se perde sangue, può morire. Arnold Schwarzenegger. Predator.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer,
1: lo dico una volta.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
1: Io te spezzo, ragazzi. Io te cionco.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Bolzano, 1971.

0: ascolto 7080.it. 7080.it.
1: È 1:04.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Me lo faresti un grande favore?
4: Mando mettere i miei freni?
3: No, se la mia personalità fosse troppo ingombrante, tu cacciala via.
4: Che spiritoso che sei.
0: Questa è 7080.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Do you remember? Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma come facevi a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
2: Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom, una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
1: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
0: Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: Hey Boomer.
1: Divertiti, continua, molto divertente, sembra di stare a scuola.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Nonno, sai qual è il tuo problema? Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.

0: to me.
1: Ed ecco Joe Condor.
2: Ma mi lasci, non c'ho il paracadute, non c'ho la mutua. Bella sirena, dammi un bacino.
3: Chiudi gli occhi, bacio lo squalo, comandante.
4: Questa è 7080.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77
9: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionari esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao ragazzi, io sono un 23enne, mi chiamo Samuele, ma ascolto sempre Radio 7080 ogni mattina quando vado a lavoro. Quindi grazie di esistere ragazzi e buona musica. Wow!
2: Vado!
3: Vai!
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 5.

precoce. Lei mi parla d'amore con parole sottovoce, di leggero pudore. È così dolce, regala il suo cuore

occhi bagnati, mi fissi per un momento. Sei triste ma non puoi, tu non puoi fermare il tempo. Un'attrice gira al mondo, un'attrice deve recitare,

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.